0: Sijui kama unaona utukufu wake Yesu Clinton kutoka Kakamega.
1: Nikikosa yupo na uona utukufu wake.
0: Lakini jua kwamba uwezi ona utukufu kama una pesa bana. Uwezi ona utukufu kama una pesa. Ukishapata pesa na utukufu inaongezeka, by the way. For your information, take it on.